già che va sferivo mio, ora per di strada, hai già super buona, smora sfrutto sabato salato, ma hai vasi van dendo, e sei van water club, e tu come a dag van vecha, wat zo'n fan se